0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Bruno da Boves. Mi metteresti amaro dei pinguini tattici nucleari? Buonanotte a tutti.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. In questa nottata di lavoro è possibile ascoltare Do You Really Want to Hurt Me dei Culture Club, ti ringrazio e auguro a tutti un buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Walter da Torino. Vorrei ascoltare Viva la Vida dei Coldplay e la dedico ai miei colleghi.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Simona da San Mauro. Metteresti per sempre sì di Sal da Vinci?
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina Manila, sono Stefano da Torino. Vorrei dedicare a Giada Perfect di Ed Sheeran, grazie mille.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Sport. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Vane da Poirino. Vorrei ascoltare Pupo con Su di noi e augurare un buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Angelo da Settimo, vorrei ascoltare Rolling Stones dei The Colors.
1: Radio Manila. Radio Manila.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 3:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila e ciao Manilosi. Siamo Loris e Agnese da Orbassano. Vorremmo richiedere ricordi di Blanco ed Elisa.

0: Ciao Radio Manila, sono Elvira da Torino. Mi piacerebbe ascoltare gente come noi di Spagna. Baci baci.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte Radio Manila. Puoi dedicare canzone estiva di Annalisa e Mary e Nicoletta. Grazie Alessio da Biandrate.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Eugenio da Rivoli. Mi puoi mettere Maledetto Medifulminaci? Un abbraccio e buon lavoro.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Forever Young degli Alphaville, per te con mille baci grandissimi.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Alessio da Torino. Vorrei dedicare ad Eleonora "Tu mi piaci tanto" di Safe. Grazie e buonanotte.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

so, Manila 9001, ci faresti ascoltare per cortesia Music and Lights di Imagination? Grazie. Saluto tutti i manilosi che stanno lavorando e le ragazze del turno di notte, Serena, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick e poi Taguriero. Ciao, voglio!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.
2: Radio Manila. Nuovo singolo. Ask yourself this.

0: Ciao signorina 9001, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Questa notte vorremmo ascoltare Magica Favola di Arisa. Grazie e buon lavoro.
1: Ciao, sono Arisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Yuri e Johnny dalla provincia di Asti. Volevamo dedicare al nostro collega Giovanni Non me lo posso permettere di Caparezza, Non ci fosse una sua canzone.
2: La

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila 2001, sempre con te.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Giorgio da Rivoli. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare See You Again di Wiz Khalifa. Grazie e buon giovedì. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Valeria da Novara. Puoi mettere Al mio paese di Serena Brancale.
1: Radio Manila te le suona. Mi sento.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Io tutto bene, solo un po' sonno. Volevo chiederti stamattina, Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Sommariva, a Walter di None, un bacio grande a te e chi non ascolta Radio Manila, game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
2: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manila, sono Roberto da Novi Ligure. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare una canzone di Kylie Minogue a vostra scelta.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Radio Manila, sono Davide da Torino. Vorrei ascoltare Nueva Idol di Bad Bunny, grazie.
1: Radio Manila te le suona.
2: Nueva York.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, senti per favore, mi farete ascoltare Blu di Zucchero. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, saluto Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina, mi puoi mettere una canzone di Prince che vuoi? Grazie Gianluca da Nichelino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Elisa da Cuneo. Mi fai ascoltare Per due come noi di Olly e Angelina Mango, grazie e buona giornata.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
7: Radio Manila. Ora esatta, sono le 5 e un minuto.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie Anna da Torino.
2: Radio Manila te le suona.

0: Buongiorno Radio Manila. Vorrei ascoltare It's My Life di Bon Jovi. Grazie mille e buona giornata a tutti voi in ascolto Laura Dioleggio.
1: Questo è Rock.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: signorina, mi faresti ascoltare una canzone di Anna Oxa? Grazie Nadia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Aldo da Milano. Volevo capire di Madame e Marrakesh.
1: Ciao, sono Madame, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, sono Luigi da Cuneo. Piacerebbe ascoltare la canzone Faded di Alan Walker.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Fabio, vorrei ascoltare se possibile WhatsApp del Forno Blonde. Un saluto a tutti i mattinieri e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Buongiorno Cirina, buongiorno Gianina, siamo noi e sei l'altro da noi. Parla te Matt, senti Gianina, oggi è una bellissima giornata, noi qui c'è il mercato, aspettiamo numerosi, voglio chiederti, e non le gay, dedichiamo tutti i maniloni, saluto Gianina, saluto Vita Margherita, grande tromba, disco volante, salutiamo Giacomo di Peperagno, augurando le buone giornate a tutti quanti, di non parla te, Gianni Pente Carmagnolo, vado di suo marito a Bosco, il patataro di Torino, Marco Pasticcia di Canelli, Maria Pettinatrice e tutti quanti manilosi. E che dire, chi non ascolta Radio Manilo è sempre un super game over. Ciao da Elsa, Nonne, Panatera, buona giornata.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Radio Manila, sono Jessica. Volevo dedicare a Sabrina Abracadabra di Lady Gaga. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Riccardo, mi fai sentire una canzone di Nate? Radio.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Per iniziare al meglio questo giovedì vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Auguro a tutti una splendida giornata e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Eh sì, ci sono queste celle, no, non sono celle frigorifere, ma sono celle di temporali che girano, ma sta tornando il bel tempo. 338 50 38 90.

0: No Bad Day, abbiamo iniziato così questa mattina, Macklemore featuring Colette. Allora, non mi dite che il meteo di Alice non funziona, eh? Ieri ragazzi a mezzogiorno meno 10 è uscito il sole. Pazzesco, una roba incredibile, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manillosi. Alice, come sempre fai tu. Ieri qui Alice ha grandinato, mamma mia. C'è stato veramente un attimo di pura follia.
0: Sì.
1: Vi auguro buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manile è game over. Baci baci.
0: Beh, qui poi è diventato abbastanza sereno col sole caldo, però effettivamente ieri tardi, verso le 11 di sera, vedevo dei lampi in fondo da qualche parte, ma non era dalla tua parte, però era dalla parte di, diciamo, Saluzzo, giù di là. Sentiamo e poi sei arrivato. Intanto, When Tomorrow Comes.

Rhythmix con When Tomorrow Comes. Abbiamo scelto questa per la nostra stella. Ah, ma si è svegliato prestissimo questa mattina. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Stamattina volevo chiederti se posso dedicare alla mia professione speciale Sai che è un attimo di Paola Turci. Bella la canzone. E chi lo ascolta Radio Manina, il cattivone Game Over, un bacino da Bettino innamorato. Raccontatemi, raccontatemi se la pioggia vi ha colto in un momento ieri strano, o se insomma l'avete vissuta tranquilli tranquilli. Anzi, a mezzogiorno è venuto il sole però.

0: Sai che un attimo su Radio Manina 338 50 38 908. Ecco, ho appena ricevuto un video di una mega grandinata nel Canavese ieri. Annaggia, ragazzi. Ragazzi, dobbiamo abituarci perché torna maggio, torneranno le grandinate, tornerà il brutto tempo, ma tornerà anche il caldo. Attenzione, perché fine maggio secondo me tornerà il caldo. Chi abbiamo?
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria.
0: Monica.
1: Volevo fare tanti auguri alla mia collega Isabella, augurargli un buon compleanno e dedicargli una canzone, una di Gigi D'Alessio. Buon compleanno. E un bacione a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci.
0: Però non è in playlist, ne ho scelto un'altra. Facciamo gli auguri con un'altra canzone dove naturalmente il titolo è Buon compleanno. Tra poco
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mac, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: qui c'è però un effetto dovuto al fatto che comunque è sereno e che ci sono 8 gradi. Fa freschino, annaggia.
1: Ciao, Maris, buongiorno, come stai? Tutto bene? Come tempo da te? Ieri sera da me lampi, tuoni e mega temporale. E adesso è tutto grigio, tutto nuvoloso. Volevo chiederti una bellissima canzone da viaggio, secondo me. Lisa Stanfield con All Around the World. Ti ringrazio, auguro a te tutti i manilosi una buona giornata, saluto tutti, un bacio alle mie amiche, un saluto ai miei amici, ricambio i saluti del Patataro di Torino, saluto anche Roby di Sommariva e Cristina di Torino. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Allora mi confermate che era proprio da quella parte lì che vedevo i fulmini, tuoni, lampi, eh? Vabbè, dai ragazzi, oggi però dovrebbe tornare il bello. Adesso vado a controllare bene un po' tutte le zone.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: ebbe un successo planetario, eh? Lisa Stansfield con All Around the World nel 1959. Beh, prossimo messaggio però giunto al 338 50 38 908, è bellissimo. Buongiorno Alice, pensi che per domenica prossima è il tempo migliori? Oggi ti vorrei chiedere mia nonna di Tiziano Ferro, che purtroppo però non è un singolo radio. La dedico a me e alla mia cucciolina di 2 anni che tra poco si sveglia e mi verrà a cercare. Spero di essere per lei una super nonna. Di certo lei è il mio amore immenso. Un saluto a te e a tutti i manilosi che ne ascoltano Radio Manile, Game Over. Vabbè, comunque sarai una nonna superstar. E allora mettiamo superstar Tiziano Ferro con Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: controllato e dovrebbe aggiustarsi un po' dappertutto. Adesso piano piano, adesso, più avanti poi vedrò come mi segna adesso sabato e domenica, bisogna aspettare insomma, intorno alle 7:30-8, vediamo cosa succede. Buongiorno Alice, se possibile vorrei ascoltare Resta con me di Bambole di Pezzo, la dedico a Carla, a tutti i maniosi, grazie che ho ascoltato i miei Game Over, Sergio di Ceretta. Tra poco, ciao Sergio!
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Spot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.

0: quasi 38. Ho ricevuto un'altra foto anche lì, quindi è grandinato. Sentiamo, sentiamo.
1: Manila, sono Ambra da Vango.
0: Ciao Ambra.
1: Una musica movimentata per coloro che si stanno alzando e per coloro che invece sono in macchina come me, che stanno andando a lavorare.
0: Bene, mettiamo un nuovo singolo.
1: E anche per quelli che sono oggi di riposo, dai. E chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao.
0: Ciao, e poi?
1: Io sono Ambra da Mango. Da noi ha grandinato di brutto per 5 minuti, ha fatto tutti i prati, tutte le strade bianche, come se fosse neve.
0: Mi stanno arrivando video e foto, proprio ho fatto una grandinata pazzesca. Ci ascoltiamo The Kid Laroi con Pieces.

0: ragazzi, ieri prove spettacolari, ci prepariamo per Torino, per conquistare Torino. E mi piacerebbe una bella canzone degli ACDC a tutto volume e che ascolta Radio Manila, il Game Over.
1: Ah, venite a suonare a Torino? Vabbè, intanto alza, alza, alza ancora un po', alza.

0: ACDC su Radio Manila, Manila Box Breakfast, ma rimaniamo nel rock, vero? Secondo me sì, perché abbiamo il messaggio di avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino.
0: Senti, ciao.
1: Questa mattina per favore mi metteresti Michele di Guido con Narcotiche, che ho bisogno della carica. La dedico, sì, a te, a tutti i manilosi che mi salutano sempre e chi non ascolta Radio Manila. E game over, un bacio, ciao.
0: Ciao Cristina, tra poco arriva la canzone che hai richiesto.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: No, non lo chiedo. Ah, lo devo chiedere anche oggi? Posso mettere in loop questa canzone per un po'? No, non posso. Mannaggia, avanti! Avanti, avanti, fate entrare.
1: Buongiorno Alice, sono Laura, mio fessuto Santino, ad ascoltare Lascia che io sia di Neck. Saluto a te tutti i manilosi, augurandovi una buona giornata, che non ascolta Radio Manila. E game over.
0: Ciao Mauro, eccolo.

0: Lascia che io sia Neck nel Manila Box Breakfast, quasi in chiusura già dalla prima ora. Vola, vola, vola.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. Buon giovedì, il weekend si avvicina. Finalmente non piove, Alice, ma oggi c'è il sole tutto il giorno. Come sono le previsioni?
0: Sì.
1: Grazie, fantastico Alice. Potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? E un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani mattina.
0: Ciao Angela, un bacio.

0: Elettra Lamborghini, in chiusura sentiamo due messaggi, uno per chiudere l'ora e l'altro messaggio per iniziare la seconda. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Manilosi, buongiorno Ali, sono Gigi Camionaro. Già in Liguria, boh, stanotte ha fatto un disastro da me, Alice. 5, 7, 8 centimetri di grandine, grandine pura, tutto bianco, sembrava nevicato. Mamma mia che paura. Comunque, dai Alice, oggi diamoci la carica. Mettiamo l'ombelico del mondo e saluto tutti quelli che mi conoscono, Giacomo di Peveragno, Cristina di Torino, Lollo, l'altro camionaro pazzo che non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: E allora anche lì è grandinato come le foto e i video che mi stanno arrivando, vero? Chi c'è intanto?
2: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi, sono Paolo da Quaretta. Alice, questa mattina se vuoi mi piacerebbe ascoltare Torn di Natalie Imbruglia. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!
0: Non riesco a non fare la battuta, allora vado e Torn. Torna tra poco.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 7:03.

0: prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: che successo pazzesco ebbe questa canzone, Natalie Imbruglia, Torn. Anche lei ebbe successo in quel periodo. Mi ricordo che suonava ovunque andassimo. Intanto questa è la seconda ora del Manilo Box Breakfast. Buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 il numero. Ieri l'ho definito artistico, sì. Mi hanno fatto anche un'immagine con scritto Manila, il 338 50 38 908, un numero artistico e catartico. Bravi. Beh, allora serve per mandare i vostri audio messaggi come questo.
1: Alice, buongiorno, sono Lele, ma c'è di settimo stamattina, volevo ascoltare Toto degli Africa, dedicarla a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Lele, un abbraccio. Beh, allora io ricordo anche di scaricare la nostra app, mi raccomando, importante, anche perché la nostra app non serve solo per ascoltarci, però in ogni caso avete Radio Manila portata di

0: dei Toto su Radio Maniera, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Avanti.
1: Buongiorno Super Alice, questa mattina vorrei ascoltare Happy Children di Pilion.
0: Ah,
1: e saluto gli amici del mattino, Cristina, Daniele e Giacomo, e auguro un buon giovedì a tutti i manelosi. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un saluto da Roby di Sommariva, ciao a tutti.
0: Ciao Roby, un abbraccio. Beh, guarda, io ti posso far sentire anche lui, anzi lo saluto anche Paolo, è un amico di Radio Manila. Tra poco
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
6: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
9: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
8: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
9: Kilobit con la K.
10: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
11: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
12: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
14: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
15: A che ora inizia Ezio Greggio?
16: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
17: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Questa canzone possa essere 1904. Pazzesco. 338-50-38-908. Primo i messaggi. Chi c'è?
1: Ciao Alice, sono Valera di Vista.
0: Vale.
1: Questa mattina vorrei ascoltare Saif con Buona Domenica, una bella canzone gioiosa. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Vale, un bacio a te. Allora andiamo con il nuovo singolo di Saif.

0: Safe con Buona Domenica, nuovo singolo uscito venerdì, chi c'è?
1: Buongiorno, buongiorno, sono Elisa da Rivoli, sto andando a lavorare e chiedo Basket Case dei Green Day per darmi un po' di carica che mi servirà. Buongiorno a tutti, buona giornata, chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao, un abbraccio, beh, diamo la carica un po' a tutti con questa.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Puntata a squarciagola, direi. Abbiamo un audio messaggio, vero? Poi abbiamo le prime news sul traffico della giornata.
1: Sono Manila, sono Viola e sto andando a scuola. Vorrei ascoltare, vorrei ballare con te di Baby K. E chi non ascolta Radio Manila è un super gamer, vero? Buona giornata a tutti.
0: Ciao, tra pochissimo.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per traffico intenso. Si viaggia a rilento fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
12: Ciao a tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Fritti 17 con la canzone che abbiamo appena ascoltato. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei ascoltare Italia Starter Pack. E sto andando in Belgio. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Buon viaggio fino in Belgio. Bellissimo. J-Ax.

Dai, che qua si cantano e non si ferma mai, non ci si ferma mai. Ciao Alice, sono Mattia. Mi faresti ascoltare Come se non fosse stato mai Amore della Pausini? Grazie, che lo ascolto Radio Manila e Game Over. Un abbraccio allora Mattia, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Questa è Laura Pausini.

0: Questa fotografia potrei chiamarla il cielo sopra Chieri. Eh sì, perché ho ricevuto una fotografia bellissima del cielo sopra Chieri di qualche istante fa, tipo mezz'oretta fa. Ciao Alice, questo è il panorama che si vede a Chieri. Mi fate ascoltare Ordinary e lo dedico a Luca, dicendogli che oggi manca un mese esatto. Baci anche da Emily da lassù. Un abbraccio a voi. Ascoltiamoci Alex Warren con Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary, Alex Warren su Radio Manila, 338 50 38 908. Abbiamo un audio messaggio? Sì? C'è o non c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Daniele da Torino.
0: Ciao Dani.
1: Volevo ascoltare la canzone Monday's World degli Extreme. Se riesci a mettermela mi faresti un grande regalo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma questa, chi sa suonare la chitarra, è una delle canzoni, insomma, che si imparano, una, forse una delle prime, molto difficile, ma è una delle prime. Extreme, More Than Words. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
3: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna in sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita a Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800-087-839. Il sopralluogo luogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande.
8: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
10: Asta del Mobile, geniale, vero?
11: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
13: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

sonata poi è molto più lunga, poi continua con la chitarra, comunque è veramente un capolavoro. Allora, cosa abbiamo adesso? Un messaggio di testo. Ciao Domenico, sono Alessandro di Volpiano, vorrei richiedere fotografie di Car Brave e Michelin. Buona giornata di sole a tutti, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Possiamo regia? Sì, perché è un featuring, va bene, dai. No, perché abbiamo ascoltato la Michelin, ma in ogni caso è già passata un'ora. Francesca e Michelin e Fabri Fibra insieme a Car Brave, fotografia.

fotografia. Mi sa che la prossima è l'ultima per quanto riguarda il mio spazio di oggi. Buongiornissimo Alice. Non è che mi faresti ascoltare Eugenio in via di gioia che non facciamo a metà? Grazie. E chi non ascolta Radio Vanilla si prende la pioggia. Firmato J. No, pioggia fino a un bel... non vi dico quando, però non arriva.

0: hai qualcosa da mangiare che ho fame? Facciamo metà?
1: Sì, per me va benissimo, facciamo pure a metà, non ti far problemi, cioè condividiamo tutto. Guarda, se vuoi ti faccio due pancake, ti va?
0: Appunto, tu arrivi con i pancake in radio, cioè, ma me l'hai dato certo. Un pezzettino, quando tu sai che io adoro i pancake.
1: Lo so, anch'io. Guarda, quelli giganti avevo mangiato a Madrid, giganteschi con i mirtilli dentro.
0: Ma sì, ma poi sono super proteici.
1: Bacon croccante sopra con sciroppo d'acero. Cioè, con
0: magari l'ovetto di fiacco.
1: Un po' barzotto, sai che si sciolga.
0: L'ovetto
1: quello lì un po', ecco, l'ovetto un po' semi-mol. Perché a me l'uovo piace a tutte le consistenze, colleghissimo, quello sodo e quello all'occhio di bue. E poi c'è anche l'uovo barzotto, quello che proprio fanno gli chef, l'uovo in camicia.
0: Si chiama così. Facci un po' di pancake,
1: sì,
0: per favore.
1: Certo.
0: Anche perché oggi è una bellissima giornata, ci mettiamo a fare colazione fuori, sul terrazzo e via. Dai,
1: si fa colazione insieme, bello.
0: Mi stai chiedendo qualcosa?
1: Te lo sto chiedendo assolutamente.
0: Tu mi stai chiedendo, io ho sentito che mi hai chiesto qualcosa.
1: Eh sì, che deve avere però un incipit particolare. Sì,
0: esatto. Regia, mi scusi,
1: gentilissimi.
0: Regia? Il meteo. Grazie.
1: Scusa
0: allora,
1: se
0: no,
1: poco.
0: Perché tutti me lo stanno chiedendo da questa mattina prestissimo.
1: Ecco.
0: Allora, vi dico che bello, si alzano le temperature, oggi avete visto, peraltro hai visto il tuo colleghissimo, ieri a mezzogiorno meno 10 c'era il sole.
1: Ma proprio spaccato,
0: hai capito, mezzogiorno meno 10 c'era il sole.
1: Ma ci hai preso proprio alla grandissima.
0: Si alza la temperatura, domani è bello,
1: sì.
0: Dopodomani è bello, sabato è bello,
1: sì.
0: Domenica
1: non esiste. Ma c'ho la crazy, ma dai, ma su... piove proprio?
0: Ma è classico.
1: Porca miseria.
0: Classicissimo, più classico di così che piove quando ci sono le cresime. Cioè, raga.
1: Però.
0: No, ho sentito.
1: No,
0: porca
1: miseria.
0: Ah, ok.
1: Porca miseria, porca vacca.
0: Pancake.
1: Bravo, ho detto pancake, sì, giusto.
0: A domani.
1: Ciao.
0: Senti,
1: ciao.
0: Ma il bacon, l'uovo lo faccio io?
1: Sì, l'uovo barzotto, però. Perché.
0: Ma
1: a me non piace solo.
0: Ma
1: deve essere. Radio sempre. Radio
2: Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:03.
4: A chi piace la Spini?
5: A tutti i bambini!
6: Anche agli altini!
7: E per palati sopraffini?
8: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini!
9: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini!
10: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
9: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie. notizie su Radio Manila.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Yes, con Prima Donna Like Me aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buon giovedì 7 maggio. Manilosi e manilose là fuori, come va? Dai, oggi c'è il sole, possiamo essere ben contenti, visto che veniamo da due giorni veramente d'inverno pieno. Fa ancora un po' freschino, eh? Io ho messo su la felpina stamattina, sono arrivata tutta bella sportiva, la manica corta con la giacchetta di jeans, però no, ho messo anche sulla felpina, non fa niente, non fa niente. Quel che conta è che la mucchia arriva, si roccheggia, inizia il brunch e ovviamente si inizia a girare la ruota come se non ci fosse un domani. Giriamo la ruota piena di energia, di voglia di musica. I protagonisti siete voi, sempre indiscussi, al 338 50 38 908. Andiamo ad iniziare, pronto? Chi c'è?
1: Ma buongiorno, buongiorno mucchina, buongiorno, buon giovedì a tutti col sole. E sì, le uova sono buone, cucinate in tutte le maniere.
0: Buonissime.
1: Io volevo ascoltare Be My Lover della Bush, ricorda la gioventù, e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Un bacio alla mucchina, ciao da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, gioventù passata, ma noi siamo giovani dentro. Allora, Fabius De Fabien mi manda la foto di un nuovo barzotto, ragazzi, l'acquolina in bocca, la nostra proteina sonora. Grande Fabio.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli 2 pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
6: Il mercato straordinario Crocetta Più, novità e griff selezionate direttamente dalla Crocetta di Torino. Questa settimana, Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Insieme allo storico mercantico, Carmagnola, via Valobra, domenica 10 maggio, orario 9:19.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.
10: Aia!

0: De Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira su Radio Manila, sono le 9:21. Vi ricordo Manilosi, i nostri social, mi raccomando seguiteci, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando scaricatela. Allora voglio salutare Jenny che ci ascolta dalla Germania. Allora Jenny, non è possibile per me mandare il tuo vocale in onda perché è molto lungo e un minuto e 25 davvero non è mandabile in onda. Ricordo così, giusto, di mandare dei vocali brevi, ecco, che direi 20, 30, 35 secondi sono già super abbondanti, ma oltre insomma sarebbe difficile andare in onda, perché pensate se tutti i vocali fossero così lunghi, non ce la faremmo. Però Jenny ci tiene tantissimo a salutare i suoi figli che sono la sua vita e saranno sempre i suoi piccoli, che ci sarà sempre per loro, e soprattutto anche suo marito, il suo compagno, insomma la persona che ama, senza la quale non potrebbe vivere. Quindi Jenny, spero sia arrivato comunque a loro il tuo bel messaggio, un saluto dalla Germania. Arriva Mr. Rain con I Grandi Non Piangono Mai.
1: I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e

Rain, i grandi non piangono mai su Radio Manila. Ciao Roberta, sono Nadia. Faresti ascoltare In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro? Questa settimana è un po' tosta per me. Sabato sera, un anno senza Christian. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora io ti abbraccio fortissimo, sai che sei nel posto giusto. Questa è una community vera, è fatta di persone che ovviamente hanno anche dei sentimenti, delle emozioni, e attraverso la musica si può fare tanto. Quindi te la metto volentieri, In viaggio verso il paradiso, tutta per te.

viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su Radio Manila. Allora voglio salutare anche Angela che mi scrive: ciao Robby, sono Angela, è un po' che voglio scriverti ma sono sempre incasinata, chi lo dici? Vorrei ascoltare Alessandra Amoroso con Camera 209, la dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto e chi non vi ascolta, è un super game over, ciao, arriva.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: What? Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno

0: Sentito. Per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Per il momento ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento con le info sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi. Mi sento

Serena Brancale Levante, Delia, Il mio paese su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota, visto che siete tantissimi. Buongiorno Roby, sono Fabrizio. Oggi, se fosse possibile, vorrei dedicare alla mia infermierina prefe di domenica dei Subsonica. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arrivano i Subsonica dal 2014 e ce l'ascoltiamo insieme.

0: sonica di domenica. Siete su Radio Manila con la Mucchi nel Manila Box Brunch. Andiamo avanti. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Mucchi, sono Marco di Paule.
0: Ciao Marco.
1: Ti metteresti questa mattina Whatever You Want degli Status Quo? Ci dà un po' di carica.
0: Giusto.
1: Insieme alla giornata soleggiata.
0: Ci sta.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, chissà se anche questa me la balla Miki, perché mi è arrivato un video anche piuttosto sexy, devo dire, di Miki, che è un mio carissimo amico e grandissimo ballerino, che balla in questo negozio a Orbassano e l'Orto di Alice. Ecco, se vi va e dovete comprare frutta e verdura, andateci, dite che vi manda la Mucchi e c'è Miki che balla. Complimenti, veramente tanta roba, tanta roba. Adesso gli Status Quo, Whatever You Want.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Allora, per concludere?
10: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
9: 22.15 a Zio Greggio. E la Royal Party Band?
10: Confermata 23.30.
9: Bene, ottimo lavoro.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila telesuona.

0: Rolling Stones su Radio Manila. Sono quasi le 10, sono quasi le 10, manilosi, caffè a profusione oggi. Oggi ne ho bisogno veramente più degli altri giorni. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo, sto andando a Roma. Wow, vorrei ascoltare una canzone di Olly. Chi non ascolta Radio Manila è miserabilmente game over. Mi piace miserabilmente game over. Allora, siccome abbiamo anche il nostro Angelo da Cuneo, bentornato Angelo, che ha voglia di ascoltare Per due come noi, vi accontento entrambi.
1: Non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Buongiorno Radio Manina, sono sempre Damiano, Eurometa di Carmagnola.
1: Ciao.
0: Sono in giro con il mio camion e vorrei ascoltare Pedro Pe. E chi non ascolta Radio Manina è un game over.
1: Allora un abbraccio e soprattutto buon lavoro in giro con il tuo camion. Arriva Pedro.

questo remix di Raffaella Carrà a Pedro, che ci mette sempre un gran buon umore. Buongiorno Mucchi, sono Giorgia da Carrù, ti chiedo di mandare un po' di sole anche qui e di mettermi per favore Iris dei Goo Goo Dolls. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Certo, allora se posso anche di poco contribuire, io te la metto volentieri. Poi questo pezzo bellissimo del 1998, iconica diciamo questa canzone, ce l'ascoltiamo su Manila.

0: sempre.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:03.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio!
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta. La Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage, ha invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in due set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con l'Appigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
8: Manila News.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

Release the Pressure, Calvin Harris, Kasabian su Radio Manila. Siamo nella seconda ora di Manila Box Brunch. Che fate? Dove siete diretti? Cosa avete voglia di ascoltare e perché? Ditemi un po' di voi. Ciao Mucchi, io al mattino con le uova faccio la frittata del Kaiser, vabbè. Mi metti una canzone dei Cake, I Will Survive. Ciao da Danilo di Roccaforte. Allora, guarda Danilo, veramente non è difficile. Cioè, le uova sono anche facilissime da fare. Adesso non dico quelle in camicia, però se uno volesse anche fare una colazione, guarda che sana, bella proteica con le uova, ci metti su, non lo so, un po' di sciroppo d'acero, fai un po' di bacon croccante. Io non ho tutto questo tempo, però mi attrezzo, giuro.

0: Sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
9: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
10: A che ora inizia Ezio Greggio?
11: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
12: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Mars. Allora, una canzone di Bruno Mars a tua scelta, please Mucchi, per rallegrarmi la giornata. Sono Giorgio, ti ascolto sempre, chi non ascolta Manile, game over. PS, hai una voce stupenda, grazie Giorgio. Guarda, una voce che devo dire ha vacillato questa settimana, con questa tosse del freddo che ho preso del weekend precedente, me la sono un po' portata, stamattina ho fatto vari fumenti, cioè c'è tutta una situazione, come dire, ci sono tutti gli escamotage che per poter darvi la mia voce ovviamente al massimo io faccio prima di venire qua. Ciao Radio Manila, sono Stefania da Cirié, spero che Angelo vi stia ascoltando, potete mettere una canzone degli 883, grazie mille. Allora spero davvero che Angelo stia ascoltando, senza averti qui dal 1995 arrivano gli 883.

0: Buongiorno Muki, sono Gaietta da Chieri. Questa mattina voglio ascoltare una canzone di Michael Jackson, però lascio a te la scelta, quella che vuoi tu. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi nell'ascolto Radio Manila è un super game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a

0: te è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per lavori fra Borgaro e Casella in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 124 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Chieri. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Manila.
4: Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

Niente di più dal 1999, l'ho ascoltata super super volentieri, con grande emozione quando ero ragazzina, quando ascoltavo questa canzone. Grazie mille a Ste che ha richiesto una canzone a mia scelta di Cesare Cremonini, ovviamente anche dei Luna Pop, visto che sono esistiti in primis, ancora prima ovviamente di essere lui il solista. Allora io vado avanti. Buongiorno da Chloe, è possibile ascoltare una canzone di Gianna Nannini? Grazie, mi manda questa foto di questa meraviglia qua, di questo pelosetto, ma che roba meravigliosa, ma che splendore. Cagnolina, quindi Chloe è lei, giusto? Chloe è lei, immagino, vabbè, meravigliosa. Comunque sono andata a scovare questa canzone insieme alla signorina, 9001, del 1988. Ecco, Voglio fare l'amore, dedicata a tutte le persone che in questo momento vorrebbero fare l'amore. Ah, secondo me ce n'è tante, eh? Ce n'è tante.

messaggio direi che era chiaro, ecco, chiaro e deciso. Gianna Nannini con Voglio fare l'amore su Radio Manila. Adesso arriva Fede che mi scrive: ciao Roby, nonostante il sole oggi non è proprio una bellissima giornata per me, ma vado avanti, vorrei ascoltare Bambole di Pezza con Resta con me. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Infatti, anche se c'è il sole, non è detto che uno debba per forza essere di buon umore, però è solo un giorno, poi domani è un altro giorno e si vedrà.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: L'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Credit Agricole. Sostiene la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66847. Ripeto, 340 00 66847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
2: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Il mercato straordinario Crocetta Più. Novità e griff selezionate direttamente dalla Crocetta di Torino. Questa settimana. Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Insieme allo storico mercantico Carmagnola, via Valobra, domenica 10 maggio, orario 9:19.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Algo Tu Shakira su Radio Manila. Sono quasi le 11. Ciao Radio Manila, sono Elisa. La scorsa settimana è nata la mia seconda bimba Virginia. Che meraviglia. Potresti mettermi Briga con Allegra? Grazie mille. Certo, canzone che anche Briga ha dedicato in questo caso alla sua prima figlia insieme ad Arianna. Quindi tanta felicità per voi, un bacino speciale a Virginia.
1: Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere e la notte non riesci a dormire, ti domandi perché.

0: sottovoce.
1: Briga Allegra su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è, giriamo la ruota, pronto?
2: Ciao Radio Manila, siamo di Effet Barbershop e vorremmo ascoltare Margarita di Elodie e Marrakesh. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
2: E siamo di Santa Ritas.
1: Santa Ritas, ragazzi, allora un abbraccio dal 2019, arriva.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 11:01.
5: A chi piace Raspini?
6: A tutti i bambini.
7: E allora i bagnini?
8: E per palati sopraffini?
9: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
11: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che vissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale, in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a 2 giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc come Flavio Cobolli.
14: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
15: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
13: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Filia, Taylor Swift su Radio Manila, e apre anche questa terza ed ultima ora di brunch. Ragazzi, siamo praticamente al weekend, domani è già venerdì, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Anna e Mari da Pianezza.
0: Ciao.
1: E vorremmo richiedere Vaffanculo di Masini. Oh. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ecco, vogliamo dirlo? Un bel vaffa, che ogni tanto quando ci vuole, eh? Non è che stiamo lì tanto a girarci intorno. Ce l'ascoltiamo insieme e mandiamo chi vogliamo proprio là, in quel posto là.

sì, è un momento liberatorio questo, per forza. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare la canzone di Tananai, Tango, la dedico al centro estetico semplicemente di Cirie. Sono Pino Renato da Borgaro, buona giornata. Naturalmente chi non ascolta Manila è game over, arriva Tananai.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Allora, per concludere?
5: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
4: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
5: Confermata 23.30.
4: Bene, ottimo lavoro.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800-087-839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Autofrancia,
8: da 50 anni accanto a voi.
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Annalisa, canzone estiva su Radio Manila. Allora, intanto voglio salutare Simo, il mio amico da Biella che mi ascolta sempre. Ti mando un abbraccio grande e soprattutto condividiamo un momentino rock. Tanto abbiamo tutti voglia di ascoltare un pezzo rock. In questo caso sicuramente almeno noi tre, il terzo è Matteo. Ciao Radio Manila, sono Matteo in provincia di Milano. Vorrei ascoltare 21 Guns dei Green Day, se no qualsiasi altra canzone dei Green Day. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, qui deve entrare in gioco la signorina, perché poi mi dicono: no vabbè, ma tu metti, cioè si sente che ti piacciono sempre gli stessi artisti, si sente che ti piace. Non è vero, non è vero, cambio. Allora, 21 Guns, se non sbaglio, l'abbiamo anche ascoltata ieri. Adesso ci ascoltiamo Holiday, arrivano i Green Day dal 2004 su Radio Manila.

0: Green Day, me la son ballata, anche Simo l'ha ballata, anche Matte l'ha ballata, ovviamente noi rocchettari siamo così, abbiamo queste reazioni. Pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno, buongiornissimo Manilosi.
0: Ciao.
1: Siamo Simone
2: e Federica.
0: Ciao belli.
1: La giocoglieressa di Pinerolo.
0: E vai.
1: Volevo chiedere questa mattina a Senzio di J-Ax
2: Fedez.

rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato, l'indelebile c'è.

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via su.

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Sport!
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni

0: I clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

Runaway Girl, Alice Merton su Radio Manila, e siamo quasi addirittura d'arrivo, siamo quasi addirittura d'arrivo, perché ci stiamo proprio appropinquando verso la fine. Però vi ricordo che comunque tra poco inizierà il Banana Time e ci sarà il Pompi ad accontentarvi, ovviamente. Allora, vado avanti a leggere il prossimo messaggio. Allora, ciao Roby, mi faresti ascoltare Baglioni con Io dal mare? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, questa canzone non è in programmazione. Ho beccato altri due manilosi, adesso li vado a recuperare, che volevano ascoltare una canzone di Baglioni, però insomma solamente ascoltare Baglioni senza una canzone precisa. Allora, una è Anna da Vigevano e poi abbiamo anche la Sabri. Ciao Roby, sono Sabri. Ah no, Sabri mi dice, mi chiede se è possibile ascoltare Dagli il via di Claudio Baglioni. Allora, signorina, io direi che visto che su due Baglioni, su tre Baglioni uno deve vincere, arriva Dagli il via, visto che Io dal mare non è un singolo radiofonico qui su Radio Manila, e ce l'ascoltiamo insieme.

0: Claudio Baglioni, dagli il via, e ce la siamo ascoltata insieme qui su Manina. Ciao Radio Manina, siamo Valentina e Anna e volevamo dedicare Sere Nere di Tiziano Ferro alla nostra responsabile Sara, che è in un periodo di confusione sentimentale. Chi non ascolta Radio Manina, game over. Allora dai, ci sta tutta questa Sere Nere dal 2003, Tiziano Ferro su Radio Manina.
1: Ripenserai

0: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
5: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
6: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
7: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
8: Grande.
7: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in Corso Alessandria 109.
8: Sei grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
9: Asta del Mobile, geniale, vero?
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Tu mi piaci tanto, e salutiamo anche Samantha da Carmagnola che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Debbie di Chieri, volevo ascoltare la canzone di Emma, Amami. E chi non ascolta Manila è un game over, allora torniamo nel 2013 e ce l'ascoltiamo insieme. Arriva Emma su Radio Manila.
1: La notte porta

Emma con Amami, allora siete su Radio Manila, tra poco il Banana Time. Allora, aspettavo che il Pompi si materializzasse da un momento all'altro, ma non sta succedendo, quindi dai, mettiamo ancora una canzone. Allora, arrivano i ricchi e poveri, ma non tutta la vita, e li richiede il nostro Paolo, sempre nel Manila Box Brunch.

0: girerà la testa, non lo so, a me gira perennemente, ma io proprio ho problemi di equilibrio, ormai è risaputo. Non so se gira anche al pompi, non credo.
1: A me non gira la testa.
0: E girano altre cose.
1: No, no, cioè... Ormai.
0: Sai, e beh, no, non gira più. No, però ogni tanto girano anche quelle robe lì, però... La testa, già che non ti giri, che non hai problemi di equilibrio, tanto,
1: è
0: credimi.
1: Tanto, è vero. Allora, sai cosa ho letto stamattina? Sì. Che nel mese di maggio, a proposito di girare la testa, scatta un meccanismo quando sei in giro per strada, che in automatico sarà perché le giornate diventano più calde, la luce, il sole, ti giri a guardare le persone che ti attirano.
0: Ma
1: cioè,
0: dai.
1: C'è proprio questo meccanismo che scatta proprio nel mese di maggio.
0: Quindi ha un potere attrattivo,
1: esatto,
0: verso le persone che le ti
1: giornate,
0: piacciono, ovviamente,
1: esatto,
0: che
1: certo,
0: ti attirano.
1: Sì, sì. Ovvio che se passo io non ti giri a guardare.
0: Allora,
1: assolutamente,
0: le persone che, dalle quali che sei attirato per,
1: esatto,
0: per i tuoi canoni, per le tue caratteristiche. Certo,
1: ecco, perché
0: sì,
1: nel mese di maggio aumentano le temperature, si allungano le giornate e quindi si ha voglia di libertà. Ci si scopre anche un po' di più.
0: Questo è vero.
1: Quindi, capito, l'occhietto gira,
0: certo,
1: da una parte
0: poi
1: all'altra
0: abbiamo una luce diversa.
1: È vero, vero.
0: Bello, si allunga anche
1: la giornata.
0: E giustamente
1: devi specificarlo,
0: no,
1: eh.
0: No,
1: mi
0: devo, no,
1: perché
0: no,
1: poi
0: ci
1: gli ascoltatori si sentono parlare la mucchi di cose che si allungano.
0: Sembra sempre che poi uno vada a parare lì, ma noi
1: figurati,
0: la malizia.
1: Se tu vai,
0: io andrò,
1: appunto,
0: cioè, sta a vedere
1: cose.
0: Che vado a parlare di no.
1: Però adesso lo noterò, oggi pomeriggio vediamo se qualcuno mi guarda.
0: Vediamo, tu guarda, ecco, tu notalo mentre cammini, guarda, dici
1: porca
0: miseria.
1: Posso dire una cosa? Che ormai non mi guarda più nessuno da anni.
0: Ma dai, ma non è vero.
1: Ma veramente.
0: Ma poi, cioè, guarda che uno non deve ridurre, cioè, adesso col passare dell'età è proprio una questione di energia, perché ci sono delle persone che magari neanche rispecchiano gli standard magari che hai tu in testa, che poi anche quella è una cosa proprio prettamente
1: personale,
0: superficiale,
1: certo.
0: Sì, ma è superficiale,
1: certo,
0: perché poi alla fine dici a me piacciono i biondi, poi wow. È proprio il discorso del potere attrattivo che hanno le altre persone,
1: sì,
0: no? Che hanno, che ti piace. Ah, a me piacciono, per esempio, che ne so, solamente le persone molto, molto alte. Invece poi magari ti innamori di una persona che ha una statura normale.
1: Sì, però ti deve attirare.
0: Ti
1: se
0: deve
1: non
0: attirare,
1: ti attira, una
0: chiaro
1: non
0: che.
1: La guardi,
0: e
1: cioè,
0: beh,
1: non ti
0: certo,
1: viene
0: anche
1: in mente di girarti a guardarla.
0: Sì,
1: questa persona.
0: È vero. No, quindi... però secondo me quando ti sentono parlare, che dicono ma questo è il Pompi di Radio Maniera,
1: no,
0: inconfondibile.
1: Non so come mai, ma davvero ultimamente non capita più. Ogni tanto un
0: certo,
1: po' di anni fa qualcuno mi fermava, mi chiedeva, adesso zero,
0: certo,
1: cioè già erano pochissime all'epoca, adesso
0: beh,
1: proprio totalmente,
0: ma è anche vero
1: insignificante,
0: ma
1: sono
0: no,
1: diventato,
0: ma non
1: no,
0: è vero perché
1: io,
0: magari, cioè, le persone neanche si osano tante volte,
1: ma non
0: perché
1: è
0: magari
1: quello.
0: A volte qualcuno mi scrive su Instagram, sai, ti avevo vista là, ma non, cioè, che non vi fate problemi, se ci vedete venite a darci un abbraccio, noi
1: esatto,
0: siamo felici,
1: non vi chiediamo di offrirci un caffè, assolutamente, quindi non,
0: assolutamente
1: anzi, salutateci,
0: dateci
1: girate
0: un abbraccio,
1: a guardarmi,
0: ecco,
1: per favore,
0: soprattutto buttatelo lì uno sguardo, buttateglielo uno sguardo al Pompi,
1: buttateglielo
0: uno sguardo.
1: Mucchi, guarda,
0: quando passa
1: tremenda,
0: no, però dai, veramente basta, sono
1: vergognati.
0: Le 12:04, sono anche in ritardo, vado da quell'altra parte,
1: basta
0: dopo questa anche mi vergogno io da sola, me ne vado, a domani, ciao,
1: buttateci,
0: ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, siamo ricchi e poveri e se non ascoltate Radio Manina, siete gay over.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:05.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Devo dire un segreto.
2: La spesa la faccio solo da Conad.
1: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
3: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di due giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Iniziamo con Marasette, Piango in discoteca. Ho letto un po' di messaggi dei nostri manilosi inerenti, no, a maggio. Chi è che ha scritto? Si allungano le giornate, si accorciano i vestiti. E poi quello che abbiamo raccontato prima in diretta con la Mucchi, al nostro amico Lele succede tutti i mesi di girarsi e guardare. Beh, normale, dai, ci mancherebbe altro. Allora siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time. Naturalmente dare spazio ai nostri manilosi, alle loro scelte musicali, al 338 50 38 908. Saluto subito il nostro maniloso Alessandro che scrive: volevo chiedere Occhi color mare di Olly per una persona che amo ogni giorno di più. Ti ringrazio. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, quello non è un singolo radiofonico, ma ne ho scelta un'altra di Olly insieme a Emma. Si intitola Ho voglia di te, che sentiremo tra pochissimo.
1: Manila Box.
2: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Finalmente anche in Italia
9: B52
8: Energy Drink.
9: Energy Drink
8: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
12: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
13: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 239. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: voglia di te.
1: Ho voglia di te, la canzone che abbiamo scelto per Alessandro, che dedicava a una persona che ama ogni giorno di più. E noi ti abbracciamo e ti auguriamo un buon giovedì, e buon giovedì anche alla Becchi. Ciao Becchi, buongiorno.
2: Oh, ciao Pompi, sono la Becchina. Guarda che a te ti guardano tutti, sei un bel gnoccolone.
1: Certo.
2: Ascolta, potresti mettermi la canzone, una canzone di Gigi D'Alessio che vuoi tu? Guarda, la dedico a te.
1: Grazie.
2: Perché sei gnoccolone.
1: Gnoccolone.
2: Ascolta Radio Manila e il Pompi e Game Over. Ciao dalla Becchina.
1: Ciao Becchina, gnoccolone, mio paese è quella persona che è un po' fessacchiotta, quello sì, di sicuro. Arriva Gigi, Mon Amour.

Gigi D'Alessio, Mon Amour per la Becky, che saluto. Ciao Becky, beh, qualcuno mi ha suggerito giovedì gnocchi. Beh, è vero, oggi è giovedì, quindi. Allora, Pompi, non c'è solo la bellezza fisica, ma anche quella dell'anima, sì, dell'anima. No, nel senso che l'anima tanto non si vede, il problema è quello. Uno può essere anche bello dentro, ma se poi la parte esteriore non è un granché, difficilmente qualcuno si gira a guardare. E poi aggiunge, mi fareste ascoltare Eugenio in Via di Gioia con Facciamo a metà, Kiss Vita e Kiss Altrumba.

0: Ciao, siamo gli Eugenio in Via di Gioia.
1: Se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Biagio Antonacci con You and Me. Allora facciamo così, rispondo già al nostro maniloso e alla nostra amica che ha detto una cosa carina nei miei confronti. Lasciamo che la magia della radio faccia il suo corso, nel senso che tanto attraverso la radio non si vede nulla, anche se purtroppo a distanza di anni, arrivati i social, un po' le cose sono cambiate. Ma io mi ricordo negli anni 90 chi ti ascoltava alla radio si immaginava, no, quella persona in una certa maniera. Oh, adesso ci sono i social, appena vanno a vedere come sei fatto dicono beh, allora diciamo che continuano ad ascoltarlo e a guardarlo un po' meno. Vabbè, sentiamo il messaggio del nostro amico. Ciao
1: Davide, come stai?
0: Bene,
1: spero che stai bene, sei molto simpatico.
0: Grazie.
1: Ha detto la mia collaboratrice Rebecca,
0: ciao Rebecca,
1: che lavora con me sulla barca,
0: vedo
1: che hai una voce molto sexy.
0: Certo, come un frigorifero.
1: E gli piacerebbe conoscerti. Adesso.
0: Ah, quando vuole.
1: Io non mi sono esposto.
0: Ma no, esponiti. Accetto.
1: Comunque.
0: Vengo lì sulla barca.
1: Mi ha detto di dirtelo. Ci fai ascoltare per cortesia Alan Sorrenti con la canzone Non so che darei.
0: Anch'io
1: saluto,
0: non so
1: tutti
0: che darei
1: manilosi,
0: per andare sulla barca,
1: soprattutto le ragazze del turno di notte, Serena. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila rimane sempre un game over. Da
0: ciao.
1: Terceira, Nick, il poeta guerriero.
0: Ciao Nick, ringrazia Rebecca davvero per le belle parole e mi piacerebbe stare lì sulla barca a fare l'aperitivo insieme a loro magari. Ascoltiamo Alan Sorrenti, Non so che darei. Sì.

0: perché stavo sognando Alan Sorrenti, questa canzone Non so che darei, suonata da Radio Manila sulla barca del nostro amico Nick il poeta insieme a Rebecca, con questo mare splendido del Portogallo. Ragazzi, che meraviglia, beati voi, godetevi la vita. Un abbraccio, grazie anche per quello che mi hai scritto, Nick, ti voglio bene anch'io. Un abbraccio forte forte forte. E adesso arriva il mio amico Francesco. Ciao Francesco.
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio Pompi, sono Francesco, ti sto ascoltando adesso perché sono uscito 2 ore prima da scuola perché
0: c'è lo sciopero.
1: Non c'era la professoressa di inglese perché ha aderito allo sciopero.
0: Ecco, vedi.
1: Così finalmente per una volta posso ascoltarti da mezzogiorno fino alle 15.
0: Tutto il banana
1: ieri
0: time.
1: Sera sono andato a vedere al cinema The Space di Beinasco, Michael.
0: Bello.
1: Pompi, un film bellissimo.
0: Me l'hanno
1: te
0: detto, me l'hanno raccontato.
1: E lo consiglio a tutti i manilosi e le manilose all'ascolto, perché è un film che merita, perché è veramente bello.
0: Ti sei emozionato?
1: E colgo l'occasione per chiederti se mi faresti ascoltare Human Nature.
0: Ah, che bella anche questa.
1: Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Francesco, hai scelto una canzone bellissima di Michael Jackson.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao a tutti, sono Teach Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
3: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
4: A che ora inizia Ezio Greggio?
5: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
10: Sei grande, grande, grande.
9: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
10: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
11: Asta del Mobile, geniale, vero?
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Iezzi, stessa direzione, la scelta musicale di Marco da Torino. E adesso accontento Mattia che scrive: ciao Pompi, sono Mattia, mi metteresti La cura per me di Giorgia? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, i Game Over.

0: Giorgia con la cura per me. Arriva il messaggio audio di Tonino Disco Volante 2, che tra l'altro lui è un personaggio seguitissimo su TikTok. Quante persone ti seguono, Tonino?
1: Ciao Pompi!
0: Ciao,
1: Tonino Disco Volante 2 di Collegno, in partenza qui da Vercelli, direzione Mantova, poi da Mantova ce ne andiamo a Torino. Senti, visto che vuoi diventare un po' più popolare, mandami un tuo video che lo pubblichiamo su TikTok da me, dai! Ci siamo arrivati a 54.000 follower.
0: Caspita,
1: comunque, volevo
0: tanti.
1: Chiederti se è possibile ascoltare Notte Rosa, la dedica a tutti gli amici e parenti, no, salutando a tutti,
0: Tonino.
1: tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Tonino, no,
1: metteci su, Pompi, mandami un video.
0: Non strillare così, guarda che poi non ti affannare che devi viaggiare. No, ma scusa, ma che tipo di video ti devo mandare? No, così lo preparo. No, figuriamoci, no, quei video là, dai.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 13:02.
3: A chi piace la Spini?
4: A tutti i bambini,
5: anche ai ballerini.
6: E per palati sopraffini
7: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
8: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
9: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
8: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
10: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11:30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
16: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima bordata ieri, che gli piaccia o no l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
15: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
17: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025. Coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e si simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto, dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
15: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
14: Manila News.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Davide Pomponi. Ask yourself.

Seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali richieste tramite WhatsApp al 338 50 38 908. Leggo il messaggio di Marcella. Pompi, buongiorno, come va? Stamattina un po' di sole caldo è uscito, però il tempo è ancora incerto. Ti posso chiedere la testa gira di Fred De Palma e Mischilla e Anitta? Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Salutoni Marcella, ciao. Grazie Marcella, salutoni anche da parte mia. E arriva questa canzone che secondo me diventerà, potrebbe diventare la canzone dell'estate 2026. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira.

diretta e Mischira la testa gira. Allora, sono curioso perché ho letto questo messaggio, il messaggio della nostra amica che scrive: Pompi, gli gnocchi del giovedì provate a farli in friggitrice ad aria, da crudi, diventano croccanti come le patatine. Mi metti una canzone di Mondo Marcio, dato che domani andrò a sentirlo all'Hiroshima. Grazie, un bacino. Allora, mi ha incuriosito questa cosa. Scusa, però gli gnocchi quelli che noi acquistiamo confezionati o quelli fatti a mano con le patate, con tanto lavoro? Adesso sono curioso di provare. Io la friggitrice d'aria ce l'ho, voglio fare gli gnocchi fritti.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sempre Noemi con Ormai. Adesso arriva Franco. Ciao Franco, buongiorno.
1: Ciao a tutti, Radio Manila, buongiorno. Sono Francone da Grugliasco.
0: Ciao Francone.
1: È un po' che non mi faccio sentire. Ascolta Davide, se sì, per cortesia mi puoi far ascoltare un... Allora, si intitola Bailando Bachata, che è bellissima, se è possibile.
0: Allora, io l'ho trovata,
1: niente, la
0: credo,
1: dedico a tutti i miei amici, colleghi di lavoro, e un saluto a mia moglie Cristina. Ciao.
0: Ciao, grazie Francone. Io credo di aver trovato la canzone che tu richiedi. Si intitola Bailando una baciata. Spero sia questa. Ciao, ti abbraccio.

Spero sia questa la canzone per Francone, che saluto. E saluto anche Fabrizio, che mi ha mandato la foto della sua gatta che ha chiamato Manila e ha scritto: ciao Pompi, guarda com'è cresciuta la gatta Manila, mi faresti ascoltare una canzone di Tropico a tuo piacere? Chi non ascolta Radio Manila è game over. È cresciuta ed è anche bellissima la gatta Manila, bella. Arriva Tropico con Quasi Blu.

0: E game over.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code a causa di un incidente fra Casei Gerola e l'innesto alla A21 in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

0: sarà toscano Atlantide. E arriva il messaggio di Mattia da Gargallo, promise che la canzone è già passata, vero?
1: Ciao compi, sono Mattia da Gargallo.
0: Ciao Mattia.
1: Mi metteresti per favore la canzone La testa gira di Fred De Palma?
0: È già passata.
1: Ti ringrazio e mando un saluto a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Mattia. Allora, ti associo alla scelta musicale dei nostri amici che stanno lavorando in Lombardia e scrivono ancora lavorare in Lombardia a Sirmione. Che bella Sirmione. Ci metti un brano datato di Loretta Goggi, Io nascerò, Francesco e compagni, ciao. Allora, sai che faccio? Visto che è davvero una gran bella canzone, vado giù in cantina e rispolveriamo questo brano del 1986, Loretta Goggi con Io nascerò.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

ricordi, anche perché questa canzone, lo ricordiamo, è stata scritta dal grande Pino Mango, cantata da Loretta Goggi e fu anche la sigla del Festival di Sanremo del 1986 che appunto condusse Loretta Goggi, quindi è un pezzo di storia. Grazie ai nostri amici che ci seguono dalla Lombardia, un abbraccio ragazzi, buon lavoro, e un abbraccio lo do anche al nostro maniloso Pasquale da Torino che invece vuole sentire The Colors con Karma. Salutare tutti i colleghi che stanno lavorando nell'altra squadra e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: dei Colors con Karma. E adesso, ragazzi, sono felicissimo di mandare in onda il messaggio audio del Bettino, perché mi dà la stessa gioia di come quando trovo nella buca delle lettere la bolletta della luce, capito? Mi dà la stessa identica gioia.
1: Oh,
0: ciao.
1: Bombi bello, ma bel Bombi, Bettino.
0: Ma ciao Bettino.
1: Oggi ho cose di sicurezza avanzata.
0: Eh?
1: Io non stavo in cucina. Però con questa la giornata di sole,
0: chi è che ha detto
1: ciupa? Io dedico alla mia principessa, mia amica bella, di Luca Carboni.
0: Ah, a questo
1: giusto
0: l'ho capito.
1: Per cantare un po'.
0: Va bene.
1: Senti.
0: Sì.
1: Buongiorno di gnocchi come te, bello come te, come il sole.
0: Ok.
1: Ricordati che sono ascoltati il Pompi.
0: Ma sì, basta dire
1: giorni,
0: sì.
1: Siete cattivi anche
0: sì.
1: Sei magnifico, veramente.
0: Sì, anche tu.
1: Bettino. Ciao.
0: Ciao Bettino. Arriva Luca Carboni, questo l'ho capito, con Mi ami davvero.

0: Manila Box.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
8: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
9: A che ora inizia Ezio Greggio?
10: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna, e arriva il messaggio del mio amico Alessandro. Ciao Alessandro.
1: Pompomone, pompomone.
0: È contento, è allegro.
1: Pompomone, pompomone. La la la la la la la la. Ciao Pompomonello, sono
0: anche
1: Alessandro,
0: la sigla.
1: Il ragazzo dello yacht.
0: Ciao Alessandro.
1: Gentilmente mi metteresti la canzone della grandissima, inimitabile, ineguagliabile Elettra Lamborghini, voilà.
0: Ma certo.
1: Se non sei già stata messa, mi metti quelli di Salva Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alessandro.

con Voilà, la canzone scelta da Alessandro. Allora, se sentite un profumo di formaggio stagionato nell'aria, è che oggi ho tolto le scarpe. No, perché devo andare giù in cantina. Boh, adesso non esageriamo. Addirittura formaggio stagionato? No, dai. Allora, ho tolto le scarpe perché devo andare in cantina, perché stiamo per rispolverare un grande successo del passato. Ciao Radio Manila, oggi è il compleanno di una persona speciale. Le vorremmo dedicare la canzone del sole di Lucio Battisti. Tantissimi auguri, Cla, dalle ragazze di Frida Giaveno. E allora tanti tanti auguri a Cla, buon compleanno, e ascoltiamo Lucio Battisti con La canzone del sole.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14:02.

0: prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Davide Pomponi.

pachidermi e pappagalli, e preparatevi perché domani, venerdì 8 maggio, arriverà una bella canzone, una bella novità di Francesco Gabbani, che ho già sentito e devo dire che diventerà sicuramente un tormentone, perché sarà richiestissima durante il Manila Box. Allora, siamo pronti per l'ultima ora del Banana Time, il Manila Box, il programma che fanno i nostri manilosi. Al 338 50 38 908 il numero per richiedere la vostra canzone preferita. Saluto Anna di Gozzano, che ha mandato il suo messaggio, ha scritto: ciao Radio Manila, volevo ascoltare una canzone dei Queen, Innuendo o The Show Must Go On, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Saluto Anna da Gozzano, ciao Anna, un bacione e arriva la prossima scelta musicale. Ciao Pompi e a tutti i malilosi da Christian di Gassino, vorrei ascoltare Due anime di Max Pezzali o Ricordi dei Pinguini Tattici. Grazie e auguro una buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Un'altra gran bella canzone su Radio Manila, Max Pezzali, Due Anime. E adesso arriva un messaggio per tutti quanti voi manilosi. L'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco, in provincia di Torino, continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle ore 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
5: Il mercato straordinario Crocetta Più, novità e griff selezionate direttamente dalla Crocetta di Torino. Questa settimana, Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Insieme allo storico mercantico Carmagnola, via Valobra, domenica 10 maggio, orario 9:19.
6: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
7: Sei grande, grande, grande.
6: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
7: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
8: Asta del Mobile, geniale, vero?
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Beh, lo dicevo ieri, è bellissimo, no, sapere che i nostri manilosi ci seguono in FM, in DAB, in streaming, in Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, ma è anche bello sapere che ci ascoltano dalla capitale, da Roma. Ciao, sono Gaia, da Roma. Potreste mettere Luce di Elisa? Un saluto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Lo sanno anche a Roma.
1: Bye.

0: voce Tramonti a Nord-Est. E allora adesso io manderò in onda una canzone, quindi sono anche già emozionato, che considero secondo me la più bella degli anni 80. Ce ne sono tantissime, sono quasi tutte belle quelle degli anni 90, però questa, ragazzi, ma tu mi devi promettere, nonno simpatia, che quando manderò in onda questa canzone alzerai il volume a palla e la canterai anche piangendo. Ciao!
1: Buongiorno, buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio Manirosi, sono nonno simpatia.
0: Ciao nonno simpatia.
1: Davide, questo pomeriggio ti faccio scegliere a te la canzone. Nel senso, mi metteresti una canzone degli anni 80 internazionale che a te piace tantissimo? Forse
0: questa,
1: la più bella degli anni 80 internazionale.
0: Questa.
1: Dai, mettimi quella.
0: Okay.
1: Grazie. Ciao Davide.
0: È già in onda.
1: Buona giornata.
0: Secondo me è la più bella degli anni 80, Crazy Whisper di George Michael.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vedo male, va? Che c'è l'allergia al polline, così posso trovare la scusa con gli occhi rossi per quel motivo lì, visto che stiamo per suonare un'altra bella canzone, perché questa volta a richiedere la loro canzone preferita, o perlomeno l'artista preferito, sono Rebecca e Alessio, che hanno mandato un messaggio scritto: ciao Pompi, vorremmo richiedere una canzone di Ultimo, va bene la qualunque, grazie, e chi non vi ascolta è game over. E poi ci sono due cuoricini, e allora sapete che faccio? Suono Ultimo con Alba.
1: Amo l'alba perché come fosse solo mio, mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia, mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Ultimo con Alba, saluto anche Paolo 23 che vuole salutare il suo amico del cuore Oronzo perché è uguale a lui come carattere e anche sintonia. Beh, l'importante è essere sempre sintonizzati voi due anche su Radio Manila, va bene? Così siamo già più di due ad essere praticamente sulla stessa sintonia. Ciao, un abbraccio a te Paolo e un abbraccio ad Oronzo. Allora, ciao Radio Manila da Gigi, vi scrivo da Torino, io e il mio collega Massimo vi ascoltiamo sempre in ufficio, vorremmo ascoltare Niente canzoni d'amore di Marrakesh.

0: Marrakesh con niente canzoni d'amore. Adesso arriva la mia amica Steffi, la mia amica Spritz. Ciao Steffi, da quanto tempo?
1: Buongiorno amico Spritz.
0: Dall'ultimo Spritz.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Quanto tempo che non ci sentiamo, Pompi?
0: E come mai?
1: Mannaggia, non ho più neanche un minuto. Sono stanchissima, Pompi.
0: Vabbè, riposati, vai in vacanza.
1: Ti sento che stai bene, molto bene.
0: Sto una favola.
1: Volevo fare un saluto a Gianluca, mister Melanzana.
0: Sì,
1: e poi volevo richiederti gentilmente kiss di Prince.
0: Non peraltro.
1: Un bacione grande, grande, grande. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pompi.
0: Ciao Steffi, no, dobbiamo specificare che mister Melanzana, perché lui prepara le melanzane al forno e fa la parmigiana, che ragazzi è la fine del mondo. Allora tra poco sentiremo la tua scelta musicale e sentiremo Prince con Kiss.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
4: da 50 anni accanto a voi.
5: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande.
8: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
10: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
11: Asta del Mobile, geniale, vero?
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Fatti Kiss alla Stefi, a tutte le manilose e manilosi, perché stiamo per suonare un'altra scelta musicale. C'è un audiomessaggio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Serena da Chiesa Nuova, all'Osteria. Volevo chiedervi una canzone di Capo Plaza, Ne valsa la pena. Se invece non ce l'avete, volevo chiedere una qualsiasi canzone di Cesare Cremonini.
0: Cremonini.
1: Vi auguro una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie. Allora, come state già sentendo, c'è Cremonini in onda con Logico.

Cesare Cremonini con Logico, e chiudiamo in bellezza con un'altra canzone scelta questa volta dalla nostra manilosa Valentina da Torino, che vuole ascoltare Marco Mengoni con Dove si vola.

0: Marco Mengoni, dove si vola? E noi voliamo. Io volo dall'altra parte adesso. Invece
1: sì, ma non
0: Federico,
1: volare per terra, mi
0: magari. Guarda,
1: è
0: purtroppo.
1: Bagnato?
0: No, purtroppo col mio peso non posso più volare. Una volta volavo, ero leggero, adesso un po' meno. Adesso... ora rotolo.
1: No.
0: Al posto di volare, rotolo. Quindi. Eh sì, che devo fare? Guarda, è anche difficoltoso camminare, lo sai,
1: sì,
0: con i chili in più.
1: Dai,
0: sì, sì,
1: vabbè, sì, con i chili in più, sì.
0: Scusa, sto parlando di me, mi hai visto? Vuoi cambiare gli occhiali, ti presti i miei? Così vedi meglio. Ecco, però sicuramente adesso tu volerai da quest'altra parte,
1: sì?
0: Perché terrai compagnia ai nostri marilosi sino,
1: esatto,
0: alle 18.
1: Con
0: è
1: le
0: vero?
1: Piaguar.
0: Con le Piaguar.
1: Sì, sì, fino alle 18.
0: Il momento dell'aperitivo,
1: sì,
0: che non vedo l'ora di fare fuori all'aperto, appena smetterà di piovere.
1: Su una di quelle belle terrazze.
0: Che bello, sì, sarebbe, guarda, bellissimo farlo, che ne so, in un centro storico,
1: sì,
0: di qualsiasi città del Piemonte, assolutamente,
1: vero,
0: anche della Lombardia, insomma, in qualsiasi posto d'Italia.
1: Sì. Un bel palazzo storico.
0: Un bel palazzo
1: magari.
0: Storico e vedere la piazza, sì, mentre fai l'aperitivo.
1: Sì, sì.
0: Che bello.
1: Al tramonto.
0: Mamma, che romantico.
1: Bello.
0: E sarebbe anche bello avere una buona compagnia.
1: Quello sicuro, certo, che da
0: anzi,
1: solo.
0: Guarda, con una buona compagnia chi se ne frega anche del panorama.
1: È vero, sì,
0: te ne freghi ampiamente,
1: esatto,
0: guarda, il panorama. Vabbè, dai, io non ho né una un bel panorama dove far l'aperitivo e neanche una bella presenza
1: e neanche un palazzo storico.
0: E neanche un palazzo,
1: vedi,
0: storico.
1: Ci resta la bottiglia, forse
0: vuota.
1: Vuota.
0: Perché guarda, per non pensare, la bevo tutta, che è meglio. Così almeno tante volte, no, ti aiuta a dimenticare.
1: Esatto.
0: Allora me ne vado, vi lascio con Federico e ci risentiremo domani da mezzogiorno alle 3. Ciao Fefe.
1: Ciao
2: Manila Box.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:02.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abbordata di Trump al Papa: che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. Tennis internazionale d'Italia finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Manila News.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone. Manila Box.
12: Manila Box con Federico Sartore.

0: Justin Bieber, una nuova versione di Daisies su Manila, sull'unica radio che ve le suona quando volete. Pronti, prontissimi per un nuovo happy hour insieme quest'oggi con Mainsart fino alle 18, naturalmente con voi assoluti protagonisti, le vostre scelte musicali, quello che preferite, le vostre dediche anche, perché no, 338 50 38 908 attraverso WhatsApp, formato di testo ma anche audio. Saluto quelli che hanno definito il nostro Pompi un calabrone, che è Fabio, il pasticcere pazzo, il nostro pipì, ma anche qualcun altro, vedo, anche il calabrone vola, no? Il riferimento è a quello che diceva il nostro Pompi, che non può più volare ormai, vista la stazza, insomma, ma anche il calabrone, è vero, è un mistero. C'era anche la canzone, giusto, di Gabri Ponte, forse, se non vado errato, che prendeva in esame appunto la vicenda del calabrone dal punto di vista dell'aerodinamicità, con le ali così piccole come, e il corpo così grosso, come fa a volare? Mistero della fisica. Pronti, via, si parte, primo audiomessaggio. Qui qualche problema invece con il proprio fisico e con un ginocchio malandato, quello della nostra manilosa Stella. Ciao Stella,
1: buongiorno. Sarto, ben arrivato, sono
0: anche
1: Stella. Sarto,
0: come va
1: un pochino
0: oggi?
1: Vado a Carmagnola, che vado a fare una risonanza magnetica, ecco, a questo maledetto ginocchio che mi sta uccidendo,
0: facendo tribolare,
1: e vediamo finalmente che cavolo è.
0: Speriamo niente di grave.
1: Ti terrò aggiornato.
0: Va bene.
1: E naturalmente, chi dici che ascoltiamo? Lenny Kravitz?
0: Scegli tu.
1: Fai tu però, vedi tu quale canzone.
0: Scelgo io.
1: Se fosse già passato, associami anche a qualche altro maniloso.
0: Non ancora, sei la prima.
1: Pomeriggio. E naturalmente chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un bacio a Isabel.
0: Un bacione anche a te. Ciao, ciao Stella, un abbraccio. Lenny Kravitz con Fly Away.
2: Questo è Rock.

0: Bam, Lenny Kravitz, Fly Away, per partire la grande col nostro Happy Hour di oggi, giovedì 7 maggio. Buon pomeriggio Fede, come stai? Scrive Marcella, tutto bene, ciao, ciao Marcella. Ci sei perché oggi è giovedì, il tempo è un po' incerto, il sole va e viene, insomma, oggi è così. Puoi far ascoltare Surfing USA dei Beach Boys? Beh, allora lì andiamo dove c'è sempre il sole, più o meno, gran parte dell'anno in California. Se la canzone è in playlist, grazie, buona giornata e buon weekend. Chi non ascolta Radio Manile, game over, salutoni a tutti. E per Daniela, c'è un messaggio anche, per Daniela, i pomodori stanno venendo su bene, dice Marcella, quindi sicuramente avrà seguito i consigli, della nostra Daniela da Saluzzo. Marcella, ciao Marcella, arrivano i Beach Boys tra qualche istante.
1: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Che occasione all'autofrancia.
3: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Surfing USA in Beach Boys. Grazie a Marcella per aver rispolverato questo grande, grande successo degli anni 60 addirittura su Manila. 338 50 38 908. Un saluto anche ad Alice da Torino, mi scrive: io volevo dedicare la canzone di Ricky Sei Mia alla mia super collega Mary Angel. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Alaska e J-Ax. Quando sarò morto, la canzone che ha scelto Luca al 338 50 38 908. Ciao Luca, un buon pomeriggio a te, buone piawar, un buon pomeriggio, speriamo non troppo disturbato da questi sospetti spam, vero Vita?
1: Ciao per
0: che
1: te.
0: Succede?
1: Se ti fosse possibile mi faresti ascoltare vaffanculo, ecco. Di Marco Masini. Non se ne può più,
0: non
1: di questi
0: più.
1: Sospetti spam,
0: ragione.
1: Che ti chiamano continuamente. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi da Vita.
0: Ciao Vita,
1: ancora al lavoro, ancora ce la possiamo lavoro. Fare, speriamo solo che non venga.
0: Che non, non si sa, non lo sapremo mai. Cos'è stata interrotta? Una telefonata, un altro sospetto spam. Beh, allora ci vuole Marco Masini.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: L'app ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.

0: Niente canzoni d'amore. Marrakesh, Federica Abate. La scelta musicale era quella di Manu. Ciao Manu, grazie anche a te per il tuo messaggio, la tua scelta. 338 50 38 908. Il prossimo da ascoltare nell'Happy Hour come il Sart fino alle 18 è un audio.
1: Ciao Radio Marina, sono Elisa dalla Toilettatura Animal Shop di Castelnuovo Don Bosco.
0: Ciao Elisa,
1: mi ascolto tutti i giorni.
0: Grazie.
1: Sono qui con Buba, un bel boxer. Buba? Vorrei sentire, se è possibile, o Filo Rosso o Spazio Tempo di Gabbani. Grazie. E se non ascolti Radio Manila, sei un game over.
0: Ciao. Allora sceglie la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Dimmi perché

0: Filo Rosso, la canzone di Alfa che ha scelto la nostra signorina Manila 9001. La prossima invece ci riporta indietro nei grandi successi del passato, in questo caso però legati anche al mondo del cinema, vero?
1: Buon pomeriggio. Fede, come stai?
0: Ciao Daniela.
1: Tutto bene.
0: Tutto a posto.
1: Ho finito di raccogliere le fragole
0: e adesso?
1: Adesso sono passata all'insalata.
0: Ah, frutta
1: volevo
0: e verdura.
1: Chiederti se mi fai sentire per favore la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, mando un bacio a Isabel.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti i manilosi, in particolare le mie amiche e i miei amici. Ricambio i saluti del Patataro di Torino, di Roby di Sommariva Perno.
0: Okay.
1: E saluto anche Paolo e l'Officina, Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila,
0: pomodori,
1: che è Daniela da
0: di Marcella. Che mi dici?
1: Bene, sono contenta che i pomodori di Marcella
0: stanno crescendo bene.
1: Sono proprio contenta, diglielo. Grazie.
0: Hai detto tu,
1: ciao,
0: in diretta. Ciao, ciao Daniela, ci ascoltiamo Joe Cocker, Up Where We Belong.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
3: Sei grande, grande, grande.
2: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
3: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
4: Asta del Mobile, geniale, vero?
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: scelta io e la signorina Manila 9001 per accompagnare verso il lavoro la manilosa Alice, che ci ha scritto: ciao Radio Manila, sono Alice, sto andando al lavoro, potresti mettermi una canzone degli 883? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Alice, diamo anche il benvenuto alla prossima manilosa, una giovanissima manilosa in partenza, anche lei.
1: Ciao Radio Manila, sono Rebecca da Vinovo e sto andando a Londra. Vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, grazie.
0: Ciao Rebecca, grazie a te e buon viaggio.

0: Radio Manila, sono Lucia, sto tornando da scuola, vorrei ascoltare Closer dei Chainsmokers e al 6 se possibile. Grazie chi non ascolta Radio Manila, game over. Certo, è stato possibile accontentarti. Ciao Lucia, buon rientro a casa. Da chi andiamo ora? Ne abbiamo ancora una da ascoltare, dai, sì, ce la facciamo in questa nostra prima ora di Happy Hour. Ecco.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Olga da Oleggio.
0: Ciao Olga.
1: Sono in macchina con la mia famiglia e volevamo ascoltare
0: Siamo tutti,
1: sempre sì di Sal Da Vinci e dedicarla a mio marito, e oggi sono 15 anni di matrimonio.
0: Ma auguroni a
1: e
0: voi.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
2: game over.
0: Ciao Olga, buon anniversario, lo celebriamo con Sal Da Vinci e la sua Per Sempre.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
2: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questo a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Chiara, Silvana e Gianfranco. Ciao a tutti ragazzi, stiamo andando in Calabria, buon viaggio a voi, in nostra compagnia, puoi metterci la testa gira di Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Accontentati, ripartiamo così con Manilosi in viaggio, il nostro happy hour, la seconda ora insieme fino alle 18 con me, il Sart, 338 50 38 908 per le vostre scelte musicali, ma anche per le vostre dediche, come la prossima. Ciao Radio Manila, sono Clark Kent e vorrei dedicare Rosso Fuoco di Mida al mio meccanico bello. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Rosso Fuoco è il titolo della canzone di Mida. La prossima chi la sceglie? Avanti.
1: Ciao Radio Manina, buon pomeriggio Fede, sono Francesco.
0: Buon pomeriggio a te, ciao Francesco.
1: Con l'app di Manina, oggi volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone di Gianni Morandi.
0: Quale?
1: Bella signora.
0: Bella signora.
1: Grazie.
0: Va bene. Grazie a te, ciao Francesco. Eccolo qui, Gianni Morandi con Bella signora.
2: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila, buon pomeriggio a tutti. In questo pomeriggio di sole vorrei ascoltare Take My Breath Away di Berlin, che è stata la colonna sonora di Top Gun. La dedico a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Manila mentre sono al lavoro. Ciao a tutti, il messaggio e la scelta musicale era quella di Paola da Bra. Ciao Paola, buon pomeriggio e buon lavoro anche a te. 338 50 38 908, c'è il prossimo messaggio. Ciao Manilosi, io vorrei dedicare Cartagine di Emanuele Aloia all'uomo che amo per dirgli che è meravigliosamente emozionante e insostituibile, al mio principe dalla sua sposa. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Quando si

0: Emanuele Aloia con Cartagine. Anche la prossima è una dedica al 338 50 38 908. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Ciccio da Torino.
0: Ciccio.
1: Volevo dedicare ai miei colleghi Pamela, Nicolò e Nicole il triangolo no di Renato Zero.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Ciccio.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: tutto bene? Direi proprio di sì. Ciao, ciao Raffaele, spero anche per te. Vorrei dedicare alla mia amica del cuore Laura la canzone di Polina, Fate Love. Grazie mille e buona giornata. Buone piavole a te. Ciao, ciao Raffaele, buon pomeriggio. Ripartiamo, un paio di audio da ascoltare al 338 50 38 908. Questo è il primo, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Olivia, vengo da Olivia. Susa e io volevo chiedere Cin Cin di Alfa, perché a luglio andrò al suo concerto.
0: Ah, sì?
1: E mi voglio imparare bene tutte le canzoni. Ciao,
0: parti
1: chi vuole ascoltare
0: con largo anticipo,
1: Super Game.
0: Giustamente. Brava, ciao. Brava Olivia. Però Alfa è già passato, nel corso della nostra prima ora insieme, quindi non possiamo riprogrammarlo subito. Scegliere un'altra di canzone di un altro artista in questo caso. E proviamo ad accontentarti più tardi. Prossimo audio allora, chi c'è?
2: Ciao, sono Regina da Mondovì.
0: Ciao Regina.
2: Vorrei ascoltare, se possibile, La cura di Battiato.
0: Franco Battiato.
2: La dedico a mio marito Gianni.
0: Va bene.
2: Ascolto da FM.
0: Da FM.
2: Ciao a tutti.
0: Frequenze tradizionali. Ciao Regina. Arriva Franco Battiato con La cura.
3: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box.
8: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Volevo capire, è il nuovo singolo di Madame insieme a Marrakesh, è la scelta musicale di Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri. Ciao Stefi, un buon pomeriggio a te. C'è il prossimo audiomessaggio che arriva da Biella, è Giuseppe, giusto?
1: Ciao Radio Marina, sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare se è possibile per avere me di Mietta.
0: Hai scelto.
1: Grazie.
0: Mietta. Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Marina è un gap ora. E un buon pomeriggio a tutti i manilosi in ascolto. Ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie Giuseppe. Ciao, buon ascolto a te. Eccola qui, Mietta con la sua Per avere me.

Anche con te, e anche con te ho pagato le multe, detto bugie, non tutte bianche. Avuto paura, pregato, parlato, pensato, cambiato le tende, dormito coi vestiti, gli occhi truccati.

0: Era Vere Me, la canzone di Mietta, il suo ultimo singolo, è uscito in ordine di tempo. Andiamo a ripescare grazie alla scelta di Mariella, è una canzone che aveva avuto molto successo qualche anno fa, intorno al 2010, ricordo bene.
1: Ciao Radio Manila, sono Mariella e vorrei ascoltare Rap Futuristico, Tranne Te, Fabri Fibra. Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Grazie, grazie. Ciao Mariella, buon pomeriggio. Eccolo qui, Fabri Fibra su Manila.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Pep turupistico.
1: Fabri Fibra con Tranne Te, era proprio il 2010. Ne abbiamo ancora una per questa seconda ora insieme. Sì, c'è l'audio. Che abbiamo?
2: Buon pomeriggio, Fede. Buon pomeriggio. Sono Carmelo.
1: Ciao Carmelo.
2: Se fosse possibile, mi faresti ascoltare A Te di Jovanotti.
1: A Te di Jovanotti.
2: Nel caso non fosse possibile, associami pure a qualcun altro.
1: È già partita.
2: Ti ringrazio. Ti auguro una buona serata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
1: Ciao, ciao Carmelo, una buona serata anche a te con Lorenzo Jovanotti. A te.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Ciao, sono Mario Venuti, sono Ascolti Radio Manila, sei Game Over.
7: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
8: Sono le 17:04.

0: Il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Dal 7 al 16 maggio da Mercato, torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato, i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Gianni De Gaetano.
13: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1 a Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
12: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi: cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Manila News.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
14: Scegliere una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì. Ciao Gabriele, io vorrei ascoltare la canzone Ho perso le parole di Ligabue, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, proprio così. Siamo ripartiti per questa terza ora insieme con il Liga, Luciano Ligabue, Ho perso le parole e tanta altra musica. Vedo un sacco di messaggi che sono arrivati, stanno ancora arrivando ovviamente al 338 50 38 908. Ripartiamo da un'altra voce, quella della Giusy Di Mati. Lei?
1: Giupi.
0: Sì, col jingle.
1: Ciao Fede, sono Giusy Di Mati.
0: Ciao Giusy.
1: Cortesemente, ce l'hai il Nino D'Angelo, canzoni vecchie? Tipo Non vinse una maglietta o...
0: No.
1: Canzoni vecchie.
0: No, mi dice di no la
1: se
0: signorina.
1: Se non ce l'hai,
0: che
1: va
0: facciamo?
1: Bene, marmellata di Cremonini.
0: Vabbè, marmellata
1: ciao,
0: va sempre bene.
1: Ciao, un abbraccio,
0: bene.
1: Grazie.
0: Ciao, Giusy.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: l'ho trovata.
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Il mercato straordinario Crocetta Più, novità e griff selezionate direttamente dalla Crocetta di Torino. Questa settimana Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini, insieme allo storico mercantico Carmagnola, via Valobra, domenica 10 maggio, orario 9:19.
9: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
10: Sei grande, grande, grande.
9: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
10: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
11: Asta del Mobile, geniale, vero?
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Federico, sono Grazia da Mondovi. Ciao Grazia, benvenuta. Vorrei ascoltare adesso tu di Eros, Eros Ramazzotti. Vorrei dedicarla anche a tutti voi e a tutti i manilosi in ascolto. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Buona serata, ciao, ciao Grazia. Buon happy hour fino alle 18 con me il Sart e con le vostre scelte musicali anche sotto forma di sfidella che risolverà la nostra signorina Manila 9001. Ciao Radio Manila, sono Paolo da Vercelli. Vorrei fare un saluto a tutti i manilosi e poi vorrei ascoltare o Siamo solo noi di Vasco Rossi oppure, sempre di Vasco, C'è chi dice no. Non lo so se ascolteremo una delle tue due opzioni, caro Paolo da Vercelli, oppure quella suggerita da Simone che ci ascolta da Asti. Ciao Simone, è possibile ascoltare Vivere di Vasco Rossi? Se non è in playlist, va bene, una qualsiasi canzone purché sia di Vasco. Ha capito, signorina Manila 9001, che cosa ha scelto?

fatto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Sport.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto.

0: Saluto a te, a tutte le manilose, i manilosi, se possibile vorrei ascoltare Jovanotti con So solo che la vita, che però era già passato con un'altra canzone. Jovanotti, se non è possibile, c'era l'alternativa pronta. Annalisa appunto con Bellissima, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, ciao, ciao Nico, buona serata. Da chi andiamo ora? Per ripartire questi ultimi 20 minuti insieme di Happy Hour, sempre come il Sart fino alle 18, 338 50 38 908. Chi abbiamo?
1: Ciao Fede, sono Valeria di Ispra.
0: Valeria,
1: mi potresti
0: ciao.
1: Mettere per favore Kasebian con Grit Pretender, oppure Paola Iezzi con Stessa direzione? Grazie, buon pomeriggio a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ciao.
0: Ciao, ciao Valeria, buon pomeriggio a te. Andiamo per ordine. Allora, hai detto Kasebian, Grit Pretender.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao a tutti, sono Rocchino, Rocco Hunt, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Dicono

0: Ciao Fede, sono Lucia. Mi metteresti per favore la canzone La più bella del mondo, quella di Rocco Hunt, il suo ultimo singolo. Io e le mie colleghe della Recaro, reparto laminazione, volevamo ascoltarla mentre lavoriamo. Grazie mille, buona serata e buon lavoro soprattutto a voi, ciao. Ciao Lucia, grazie per il tuo messaggio. Il 338 50 38 908 è a vostra disposizione in questa parte finale di Happy Hour fino alle 18, ma poi soprattutto in compagnia di Mariella, dopo di me Mariella Vitale, fino alle 21 nell'Happy Time, per scegliere le vostre canzoni preferite, le vostre dediche, quello che preferite. Ciao Radio Manila, sono Federico da San Quintino. Se possibile io vorrei ascoltare la canzone di Marco Masini, però Marco Masini è già passato. Se non è possibile, le alternative sono Tanta voglia di lei dei Pooh oppure Dillo alla luna di Vasco Rossi. Anche qui Vasco Rossi è già passato, grazie a chi non ascolta Radio Manile. Game over, il cerchio si stringe, si è stretto intorno ai Pooh con Tanta voglia di lei.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: 1971 con i Pooh, tanta voglia di lei per accontentare Federico con la sua scelta. Allora, tra poco l'ultimo blocco in diretta nell'Happy Hour di Manila. Intanto, Manilosi, volevo ricordarvi che l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua nella sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al salone La Nave di Grugliasco, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero, una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8:30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
4: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La scelta musicale era quella di Andrea da Torino, 338 50 38 908. Ne abbiamo ancora una, forse l'ultima, mi sa proprio di sì, l'ultima scelta di questo happy hour. Di chi è? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Natale da Nichedino.
0: Natale da Nichedino,
1: ciao. Se sarà possibile, mi sarebbe piaciuto ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ma sai che è proprio possibile.
1: Ti ringrazio molto, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao. Ciao Natale, sono io che ringrazio te, Concludiamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Il nostro happy hour arriva Pastello Bianco.

0: Pastello bianco, pinguini tattici nucleari a completare l'happy hour di questo giovedì 7 di maggio, ma anche questa settimana il doppio appuntamento settimanale con me, il Sart, qui su Manila. Tra pochissimo le news delle 18 e poi l'appuntamento ovviamente con Mariella Vitale e il suo happy time che vi accompagnerà fino alle 21. Io mi fermo qui, passate uno splendido venerdì e un meraviglioso weekend. Appuntamento alla prossima settimana, martedì, di nuovo dalle 15 nell'happy hour. Un bacione a tutti da Sart.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: A chi piace la Spini?
7: A tutti i bambini!
8: Anche ai ballerini!
9: E ben palati sopraffini!
10: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
11: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini!
12: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
11: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
13: Devo dire un segreto.
14: La spesa la faccio solo da Conad.
13: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
15: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
18: Manila News.
20: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

con questo nuovo singolo. Sono le 18:09, ma buon pomeriggio, bentrovati nel Manila Box Happy Time con la Mariella Vitale. Fino alle 21 ci sono io che vi accompagno fin sotto casa, quasi. Oppure dovete fare qualcosa? Bene, andate, tanto io sono sempre qui, sono sempre qui con la vostra musica preferita, quella che vi piace, quella che vi fa stare bene, quella che se non l'ascoltate almeno una volta al giorno non siete contenti. Insomma, potete usufruire del nostro numero, il 338 50 38 908, per inviare attraverso WhatsApp il vostro messaggio bello, vocale, di testo, come più vi è comodo. Cominciamo? Dai, andiamo. C'è subito il messaggio di Lucrezia, che saluto e dice: ciao, vorrei ascoltare Ti penso sempre di Chiello. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over.

0: bello su Radio Manila. Che brutto essere lasciati, però, eh? Poi alla fine il pensiero corre sempre, quella persona diventa quasi un chiodo fisso per un po', eh? Però per esperienza vi dico che poi passa. Sentiamo adesso invece chi c'è. Pronti?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Martina
2: ed Edoardo.
0: Ciao.
3: Cristian.
1: E volevamo chiederti di poter ascoltare di Samurai J Ossessione.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Ciao, arriva Samurai J.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
3: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
4: Kirobit con la K.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben 3 vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
6: Sei grande, grande, grande.
5: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in Corso Alessandria 109.
6: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
4: Asta del Mobile, geniale, vero?
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: domenica il suo titolo, la scelta musicale di Emanuele della provincia di Asti. Ciao Emanuele, buona serata anche a te. Giovedì, è giovedì, che bella giornata che è il giovedì, non trovate anche voi? Sentiamo adesso chi c'è, pronti?
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio.
0: Ciao. Ciao Roby.
1: Senti, io tutto sto caldo già non lo sopporto più.
0: Ma come?
1: Chiedi un po' ad Alice quando è che piove.
0: No, no, guarda, te lo dico io, piove troppo.
1: Intanto mi fai ascoltare It's a Sin dei Pet Shop Boys.
0: Ok.
1: Saluto tutti i manilogi dall'ascolto, auguro buona serata e chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over. Ciao da Roby.
0: Ciao Roby, arrivano i ragazzi del negozio di animali.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

1987, Pet Shop Boys, It's a Sin. 18:27 minuti primi, c'è la Mariella Vitale con voi fino alle 21. Ve le sto suonando, ma di sana pianta, perché state facendo delle scelte musicali semplicemente pazzesche. 338 50 38 908. E saluto anche il Maniloso che non si firma, ma deduco dal profilo, perché vedo un nome che potrebbe essere Dani, se non sbaglio, perché non si è firmato. Però lo saluto lo stesso. Se ti chiami Dani, sto salutando proprio te. Ciao Radio Manila, potete mettere una canzone di Tony Boy? Grazie. Punto, finito qui? Tutto lì? Ok. Shiva insieme a Tony Boy, Polvere.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Brugher in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia in colonnati nei pressi di Asti Ovest in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Via Vita.
2: Ciao, sono Clara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Oh, my soul, sisters.

Aguilera, Lady Marmalade per Daniela di Milano, di rientro verso casa sulla tangenziale di Milano. Hai sentito, Daniela? Sei in buona compagnia perché noi a Torino anche abbiamo lo stesso problema del traffico che c'è in tangenziale a Milano, insomma. Questo è l'orario. Ciao, buona serata Daniele, buon rientro a casa. 338 50 38 908. Inviate il vostro messaggio su WhatsApp e richiedete la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte. Ciao Radio Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare una canzone di Benson Boone che amo. Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacio anche a te, Franci. Arriva Benson Boone.

Magical, Magical Dance on Boon su Radio Manila. Ciao, siamo Alessia, Luca e Lorenzo da Verbania a Novara. Potreste mettere ridere dei pinguini tattici nucleari? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arrivano i pinguini.

tattici nucleari, ridere. Allora, il prossimo messaggio non è per Radio Manila, ma per gli ascoltatori di Radio Manila. Attenzione, attenzione. Buonasera, ascoltatori di Radio Manila. Ok? Possiamo sentire Galassie di Franco e Martina? Non siate dei game over. E allora, siccome gli ascoltatori di Radio Manila sono precisi, eccoli qua, Franco e Martina, Galassie.

0: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Il segreto? È il tempo! Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana Antini con We Pray per Davide di Saluzzo. Ciao Davide, buona serata. Intanto arrivano le 18.52, questa è la vostra musica preferita, quella che state scegliendo e selezionando attraverso il numero di WhatsApp 338 50 38 908. Buon pomeriggio Radio Maniglia, sono Sonia da Taino e volevo dedicare la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa, a mia figlia Buffy che oggi compie 25 anni, ma auguri, dicendole: vita mia, io senza di te non potrei vivere, sei un pezzo del mio cuore. Se riesci entro le 18.30, non ce l'abbiamo fatta, grazie mille. Chi non ascolta Radio Maniglia, Game Over, un abbraccio forte. Siete fantastici e ci fate sempre tanta compagnia. Tanti tanti auguri alla Buffy che oggi compie 25 anni. Arriva Eros Ramazzotti.

0: Carlo Stramazzotti su Radio Vanilla. Avanti, chi c'è?
1: Ciao, sono Giada di Verbania. Potete mettermi per favore Holly Devastante? Ricordatevi,
0: certo,
1: che se non ascoltate Radio Vanilla siete game over.
0: Ciao, arrivano Holly e Giulie.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
3: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'UNIFIL a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione UNIFIL nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
5: L'economia.
7: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su una rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i 100 dollari al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'undicesima assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
8: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
9: L'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra. Articolo 11. Dobbiamo fare tutto il

0: purtroppo a morire.
1: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni, prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Manila News.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar per Claudio di Moncalieri. Ciao Claudio, buona serata anche a te. Il giovedì è una serata che si presta a un'uscitina proprio, se uno ha voglia, no, di cominciare ad anticipare quello che si può fare nel weekend, il giovedì secondo me potrebbe essere già un momento, non dico di fare notte fonda, però indugiare un po' di più prima di rientrare e magari fare un aperitivo. Ecco, l'aperitivo sarebbe davvero gradito anche la sottoscritta, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Manila, Mariana Vittà, buon pomeriggio a Manila, tutto Marilosi. Sono Cinzia.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Cinzia.
1: Ascoltare, se potreste, Simple the Best di Sinatrade, e la dedico a mio marito, a Bibi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao,
0: ciao Cinzia, arriva Tina Turner.

Lean On, versione remix Robin Schulz, per dare un po' di carica questo giovedì sera, 23:19 minuti. Ciao Radio Manila, sono Diego, potrei ascoltare Never Say Goodbye di Bon Jovi, grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Rallentiamo il ritmo, creiamo l'atmosfera, come si conviene ad un brano così intenso come Never Say Goodbye dei Bon Jovi.

Molto bene, avete ancora mezz'ora per richiedere 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, sono Maria. Mi metti dedicato a te dei Mattia Bazar. Certo Maria, eccola qui in arrivo. Buon Manila Box, buon giovedì sera.

I Mattia Bazar, dedicato a te. Saluto Angelo che scrive: ciao Sergio, sono Angelo da Torino. Questa sera ti chiedo se riesci ad accontentarmi con una vecchia canzone che dovrebbe intitolarsi My Love Won't Let You Down di Natalie. Magari ti faccio andare in cantina, ma so che puoi farcela. E ce l'ho fatta, caro Angelo. Natalie è in arrivo.

Mamma mia, caro Angelo, mi hai sbloccato un ricordo, con questa My Love Won't Let You Down di Natalie, che era molto carina anche. Oh sì sì. 23:31, entriamo nell'ultima mezz'ora di Manila Box in the night e andiamo ad accontentare Walter. Ciao Sergio, sono Walter, mi fai ascoltare una canzone qualsiasi dei Tears for Fears e se non ascolti Radio Manila sei game over. Vediamo un po', caro amico mio, che cosa avrà scelto il computerone?

Bella, bella, bella, Tears for Fears. Ciao Radio Manila, sono Stella da Torino. Mi metteresti 1000 giorni di te, di me, di Baglioni? Certo, Stella, eccola qui, buonanotte.

Claudio Baglioni, il suo Mille giorni di te e di me. Ciao, sono Gabri, vorrei ascoltare Due anime di Max Pezzali. Grazie mille, grazie a te Gabri, buon ascolto.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Ralphy Rosario, Bob Sinclair, Lego con Take Me Up, featuring Donna Valkyrie. Sono le 23:49 minuti, gli ultimi minuti del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao di Manila, sono Lucia. Potrei ascoltare Meravigliosa creatura di Gianna Nannini? Certo, Lucia. E a seguire andrò ad accontentare anche Sara. Potrei ascoltare Arrogante di Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Perfetto, Sara. Prima Gianna Nannini, poi Irama, Arrogante nel Manila Box.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppo crudo, come un taglio con il sale, ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare, e mi hai detto come chiuso,

Termina qui il Manila Box and Right. Non preoccupatevi, continuate a richiedere. Signorina Manila 9001 per tutta la notte al 338 50 38 908. Vi aspetto domani, venerdì, come sempre, a partire dalle ore 21. Da Sergio Melito, buonanotte. Fate i bravi. Ciao.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, spero che siate ancora belli carichi, dato che non vedo l'ora di suonarvele per tutta la notte. Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gioele
2: e Gabriele.
1: Stiamo tornando a casa dopo una lunga giornata e vorremmo ascoltare Rewind di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.

0: Resta in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila 2001. Sempre con te.
3: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.

0: Manila, sono al lavoro, sono sul camion, se per favore potete mettere la canzone dei The Colors, Italo Disco. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao a tutti i malinosi, sono Aldi da Torino. Vorrei ascoltare una bella canzone di Bad Bunny e dedicarla a due miei colleghi: Rastiu, che è semplicemente stupenda e inarrivabile, e Balbu, che è tutto tranne che simpatico, ma purtroppo esiste, quindi facciamocene ragione. È una risata. Ciao a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao Vanilosi, sono Michele da Sangano. Voglio dedicare a Rebecca The Way You Make Me Feel di Michael Jackson. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001. Siamo Antonio e Rossella e vorremmo ascoltare Maledetto Me, l'ultima canzone di Fulminacci.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare gli Alphaville con Big in Japan.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina 9001. Siamo Mara Naomi e Simona da Rivoli. Volevamo richiedere Adrenalina di Jennifer Lopez e Ricky Martin e dedicarla a tutte le nostre colleghe e a tutti i manilosi.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È l'1.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina Manila, sono Lorenzo. Puoi mettere Animali notturni di Malik Ayan? La dedico alla mia Cecilia che è qui a fare danni con me.
2: Ciao, sono Malik Ayan e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Oh, sono Emilio, se non si può ascoltare la dedica di prima, volevo ascoltare un brano di Lionel Richard, All Night Long, e dedicarlo a tutti i miei colleghi che fanno il turno con me questa notte. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Ciao Manilosi, sono Federica, mi potete mettere al mio paese, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, Gianni da Settimo, vorrei ascoltare il brano di Marcella Bella dopo la tempesta, la dedico alla linea Audi, Vittorio Emi Teresa.
1: Ciao, sono Marcella Bella, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico e tra un po' mi avvierò verso casa. Vorrei richiedervi una canzone per farmi poi compagnia tra poco quando sarò in macchina, e vorrei richiedervi On a Mission di Gabriella Cilmi. Grazie.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao la Domenica, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, ieri prove spettacolari, ci prepariamo per Torino, per conquistare Torino. E piacerebbe una bella canzone degli ACDC a tutto volume, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Questo è rock.

Ciao Manila, siamo Irene, Marco, Thomas e Yannick. Ci mettete per favore Gon Gon Gon di David Guetta, Teddy Swims e Tones and I. Grazie mille.

0: Manila 2001,
1: sempre con te.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Sono Fabio. Vorrei ascoltare Vai di Alfa. Grazie. Ciao, sono Gabri. Vorrei ascoltare La mia storia tra le dita di Grignani. Grazie mille.
1: Mi chiamo Alfa e ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.